En kila sauro harami krentun deso tama impiji nendi tam tam doing filin di adi gunwaro. Krentun wandi kangi stay nendi agosini kwa misan first come di tam tama first come doing yak shana ikunu na kara kuro kshana nendi doing kero walzna. Show ilmu yaga na bukar doing chidama